0: Pero maleducos non desap. Levo un mistec e l'ombra che su marti pro che parte noi su fala. E noi sa fala.
1: Secco!